grande trote, le mando una burra. Caballo, caballo, trote, le mando una burra.